Siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6. State ascoltando il programma italiano Onda Libera, Libera, Libera. Al mixer, regia e microfono, DJ Salvi.

Buona domenica, sono le 13:04 minuti primi. Abbiamo aperto il nostro sipario domenicale fra organizzazione dell'app, qui andando tutto bene. Come state? Vi siete svegliati bene? Come va la domenica? Come va il caldo? Bene, inizia il caldo a essere veramente fastidioso, perché dici che si produrrà e andrà avanti ancora per agosto, per tutto il mese di agosto. Avete visto i prati tutti bruciati? Bene, non c'è possibilità di fermare questa ondata di caldo che ci sta veramente prendendo. E allora a volte, come si dice, proprio una noia, proprio andare così, ma noi non ci lamentiamo, perché quando arriva il freddo dopo diciamo mamma mia che freddo, che pioggia, eccola qua la noia.

Buona domenica ancora a tutti, se avete visite a casa un bacione da DJ Salve, se volete sentire qualche canzone speciale bene potete scriverlo, adesso vi metto un video su Facebook e potete comunicare con DJ Salve, ecco, con Onda Libera Italiana. Bene amici, 13 e 8 minuti primi, noi continuiamo perché nella vita c'è stato sempre quello che ha detto di no e noi... Incominciate a saltare. Questo è Tver Rocky Officiali, Vasco Rossi, YY DJ Salvi. C'è chi dice no. Quante volte ho detto no e sono ancora qua. Rock italiano.

0: Radio Rabe 95.6, siete sempre sintonizzati con Radio Rabe e la trasmissione italiana Onda Libera. Buona domenica a tutti, chi state in vacanza, un bacione ancora, rilassatevi, attenzione al sole, attenzione di non andare sui lidi abusivi in Campania, perché ci sta Borrelli che sta facendo strage di persone che si sono impadroniti delle spiagge libere dei cittadini e fare i porci comodi loro. Eccoli qua, adesso ascoltiamoci una canzone veramente di quelle belle. Mengoni, Due vite.
1: E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Eccoci qua, che bello, che bello. Siete sintonizzati ancora sulla spiaggia italiana di Radio Rame 95.6 con DJ Salvi che vi mette canzone che vi fa rilassare sulla sedia a sdraio, sul bagiga e sulla bagiga della spiaggia. Attenzione alle spiagge, ve l'ho detto, stanno facendo una razzia perché sta gentaglia, sta approfittando delle spiagge libere dei cittadini e non vogliono che le persone che non possono e non vogliono pagare 80 franchi o 50 euro o quanto sia, le spiagge libere appartengono al popolo. E allora quindi c'è un certo Borrelli a Napoli, da noi nella costiera, che sta facendo razzia. Quando ve lo devo dire le cose anche del mio paese, ve li dico. Bene amici, andiamo ancora avanti, andiamoci a fare ancora un po' di blues rock, perché oggi facciamo le canzoni che vi lasciano senza tanto pensare. Chissà Salvi cosa mette oggi, quale canzone arriverà. E allora arriverà lui, Zucchero. Yeah.

dietro agli anni avanti, gli anni 70, 80, 90 fino al 2026 ci siamo qui e noi continuiamo, ma le canzoni di qualche anno fa a volte restano una traccia indelebile nel nostro cuore. Ci sono delle canzoni che oggi difficilmente restano come le altre, ecco perché bisogna rinfrescare un po' le orecchie, perché quelle canzoni lì ci hanno fatto, diciamo, ricordare qualcosa. Andiamo il reggae dei Guaglioni, il reggae dei Guaglioni, e questo è Rocco Hunt in una domenica italiana su Radio Rabe. Eccola qua, Guaglioni, levita Nanza, arriva Rocco Hunt. Ah, ti sei sbagliato, eh?

Fammi prendere il telefono di qua, che avranno scritto anche da qualche altra parte. Signora Clara, carissima Clara, sì, la canzone di Mina e Piero Pelù, geniale. Penso che intendi Stay With Me, una canzone che dopo la mettiamo perché noi restiamo nell'atmosfera napoletana partenopea e non potevo che non mettere Pino Daniele e DJ Ax con Il Sole Dentro in un'estate italiana 2026. Con Onda Libera noi spacchiamo oltre che le onde, spacchiamo anche il cuore. Pino Daniele, DJ Ax, Il Sole Dentro, ragazzi, senti, senti, senti, senti.

Eccoci qua amici, le canzoni di Pino Daniele si rispettano fino all'ultima nota musicale. Bene, allora prima che cerchiamo la canzone che ha chiesto l'ascoltatrice Clara Mastropiero, sicuramente le amamina, anzi devo dire che io ho visto una foto della signora Clara di quando era giovane. Signori, se mettiamo Mina e mettiamo lei sono uguali, una foto magnifica, ce lo dissi subito quando la vidi. Bene, ama questo duetto, Mina e Piero Pelù lo stiamo cercando. E nel frattempo io mi mando un'altra canzone, facciamo un'eccezione di Vasco Rossi perché lui canterà insieme agli Stadio. Oggi facciamo musica e cultura italiana un po', signor, non vi mando tutte le canzoncine nuove che ci propongono, ve li mando, ma poi al momento devi dare uno stacco perché c'è musica molto più pesante, molto più interessante delle canzonette di oggi, tranne qualcuno. Bene, devo dire, si è sposato un politico, è un politico grossetto, lo possiamo dire, è uscito su tutti i giornali, si è sposato, diciamo, una festa privata molto stretta, 50 persone. Uè, non c'era un politico. Lui ha affermato, non c'era un politico nella festa di un ministro della difesa della Repubblica Italiana, detto da lui, non mi sto inventando niente, non ha invitato un politico. Ma vuoi vedere che pure fra di loro, come dice Vasco Rossi, tutti contro tutti, dice Salvi, non fa niente mai a casa, mette tanta capoccia. Vasco Rossi e gli sta.

43 minuti primi e mezzo, vediamo un po', abbiamo cercato la canzone, veramente che l'ascolto sempre volentieri, fammi vedere il mouse se funziona, tutto a posto, eccoli qua, alziamo la console, siamo tutti pronti, le mani di DJ Sabi sono come la piovra, arrivano ovunque, perché qui nessuno mi dice cosa fare, come fare, nessuno che mi aiuti, perché sono io, solamente io, no l'intelligenza artificiale, questa è vita, stomaco, amore, esperienza. Stay with me, Mina e Piero Pelù.

Signore, come stiamo parlando di questa canzone di Mina e Piero Pelù, grazie signora Clara, hai scelto un capolavoro. E allora andiamo ancora avanti, prima di mandarmi due parole di Edoardo Bernardo, perché Edoardo Bernardo l'ho intervistato già, ma tutto quello che è venuto dopo siete tutte una fotocopia, quindi lasciamo stare le cose, state zitti, metti la lingua apposta, perché qua quando la Romena che passasse il bastone non ce n'è per nessuno. Bene amici, allora prima di andare a Edoardo Bennato col suo saluto e la sua intervista mitica, avrei il Vasco Rosso, lo sapete, Blanco ed Elisa con la canzone Ricordi. Bene, Elisa che ha fatto sto duetto, qualche critichetta in giro è uscita fuori, però noi accettiamo tutto, accettiamo tutto, sono duetti e duetti. Eccola qua, un bacione a Inge Salvi e buona domenica ancora. Blanco e Elisa, lo conoscete Blanco, chi è quello che ruppe i fiori sul palco di Sanremo? Anche lui.

0: Bene, la maestria di Elisa che accompagna Blanco, si vede sempre quando una cantante ad un certo spessore aiuta nel duetto, e qui come si è compensato il duetto con Mina e Piero Pelù anche con Elisa e Blanco. Bene amici, andiamo ancora avanti, abbiamo 10 minuti, dopo ci sarebbe la canzollina un po' quella frivola, qualcuna nuova ve la mando alla fine, perché stiamo parlando adesso di Edoardo Bennato. Edoardo Bennato è uno dei primi che ha fatto tutto e di tutti. Negli anni 80 ha fatto 80 concerti in un mese, riempiti i stadi, era, è stato il primo, prima di Vasco, prima di Ultimo, prima di quelli, tutti primo, lui è il primo, questa storia musicale. Però lo vedete, lui non sta nel gossip, non sta nel glamour, non sta nelle chiacchiere, non sta nella genteria che scende proprio in piazza, è di Napoli, lui ha i Campi Flegrei sulla maglietta, lui è nato ai Campi Flegrei, ahimè, dove ci sono state le scosse di terremoto, e quindi dopo è lì, Campi Flegrei è una caldaia, non ha niente a che fare col Vesuvio, amici, la caldaia, sapete che cos'è? C'è una città, ci sono qualche milione di persone che vivono su una caldaia, ma sono centinaia di anni, e quindi non deve succedere come è successo milioni di anni fa, non deve succedere ancora per milioni di anni, però la situazione è indomestata. Quindi Bennato è stato sempre uno verace, di quelli che ha parlato della politica, li ha presi in giro in un modo magistrale, però ha dato anche delle canzoni, delle sentenze, e quella posso dire che se l'è potuto permettere, perché le sue affermazioni io li sentivo dai miei nonni, li sentivo dai contadini, dalle persone che se non ascoltiamo le persone mature, amici, non avete chance nella vita. E io sono onorato di essere cresciuto con persone adulte, i contadini, le persone che hanno visto 70, 80 estati, inverni, hanno visto una guerra. Quindi il mondo di oggi vi sta spostando con la vostra mente in un'altra direzione, ma la nostra generazione è molto difficile fregarla, anzi lo sanno benissimo che quando ci sarà ancora la generazione degli anni 50, 60, 70, 80 non avranno scampo, perché non li prenderai per il sedere. Le nuove generazioni, quelle che bisogna istruire, quelle che bisogna lavorarci sopra. E Edoardo Bennato lasciò questa canzone mitica, mitica, perché me lo diceva anche mio nonno, che là, a così a dai, un mondo come è nato, a così a dai, vuol dire, raccolto in due parole, perché c'è papà, Mimì, Cocò e Carmenu pazza che stanno decidendo quelle che devono fare, quindi è il mondo a dai a così, il mumun va così. Due parole di Edoardo e poi arriva la mitica canzone che è veramente molto bella, insieme a Josart Natano, si che faceva chiamare, a così va un mondo. E cosa vuoi fare?
1: Amici di Onda Libera, ringrazio Edoardo Bennato da Salvi, e cioè, vorresti dare un messaggio ai miei ascoltatori del programma Onda Libera.
2: Ragazzi, la musica serve per avere energie, quindi io spero che voi abbiate energia dalla musica, e vi faccio auguri per tutto. Ciao!
0: Yeah.